evitaj deca. Felicità momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con certo calma.